luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò.

0: ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un calesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.
0: Il so ti calma.

Tu sarmi, tu spasmi del dolore, in me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

0: eccellenza, l'angelo che al nostro giungere succise.
1: E bello si appenda, morto alle forche.

0: sempre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato. Attendi!

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

Tu Sodom, tu spasimi del dolore, in me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore. Ah,

0: eccellenza, l'angelotti al nostro giungere succise.
1: E bello si appenda, morto alle forchette.

0: sempre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato.

0: Voglio avvertirlo io stesso!
1: E sia, le darai passo! Vada, allora guarda!

nel dì della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.